nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi, nohi,

0: Intendete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal here. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Sì. Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, come? Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

0: Che pongono in estesa la vittima, perché quando terminate si può aprire, non andranno perso le vittime. Ma ce la ricordo, non scusa, sì, la massa è quella che poi mentre i versi la città in mente, perciò scappiamo dalle prime vacche.
1: Se le ricordo, per
0: vicino alla bocca quando. Non è una
1: massa, ma la voce.
0: Però senti che te le ricordo, questo è quello che fa.

mano dei Whites e di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.